orecchiette, tu è meglio che apri le orecchie. No, non sono friendly, on damn too late. What the fuck you talking and shit, non chiedermi un fit. Gacha mi manda i beats, andiamo hard. Mi supporta più lui di molta gente qua. Send Gacha is fucking regards. No, non c'è giustizia, bisogna farsela. I money sono la key, aprono la porta. I porti, portali. Lasci la tua troia nei miei pressi, devi veramente fidarti. Darse money per Gacha, Italia per America, yeah.